di mumboni, ena kuboni. Batata lefati yaga na rofel, ina kuspenda, boni, ena kuboni. Batata lefati